ogni ritmo che pega il ritmo estrella en la noche. Vamos, vamos.

il treno alta velocità Frecciarossa 97 34 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Milano Centrale, delle ore 14:54 è in arrivo al binario 2. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.